0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: What's up?
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

anche una guardia di sicurezza. Secondo la polizia, i due attentatori di 17 e 19 anni sono stati trovati senza vita in un'auto parcheggiata poco distante. I due giovani sarebbero morti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Nuovo tentativo di dialogo tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni, l'Iran avrebbe proposto il congelamento del programma nucleare al posto dello smantellamento completo, offrendo anche il trasferimento in Russia di circa 400 kg di uranio altamente arricchito. La Casa Bianca giudica però la proposta insufficiente. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un'operazione militare contro Teheran dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, spiegando di voler lasciare spazio ai negoziati. Il presidente americano ha comunque ordinato alle forze armate di restare pronte a intervenire in qualsiasi momento. Torniamo in Italia. È previsto oggi l'interrogatorio di garanzia di Salim El Khoudry, il 31enne arrestato dopo l'investimento di massa nel centro di Modena. Gli investigatori stanno analizzando mail, telefoni e computer sequestrati all'uomo, ma al momento non emergerebbero legami con ambienti estremisti. La difesa punta su una perizia psichiatrica. Restano gravi intanto le condizioni di alcune persone ferite nell'attacco. Alle Maldive proseguono le operazioni dopo la tragedia dei 4 subitaliani dispersi nelle grotte sommerse dell'atollo di Uvavu. I corpi sono stati localizzati grazie all'intervento di un team internazionale di subtecnici specializzati. Le autorità stanno ora verificando il rispetto delle procedure previste per immersioni oltre i 30 metri di profondità. La politica adesso, il Consiglio dei Ministri previsto venerdì potrebbe affrontare non solo il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti, ma anche il dossier nomine. A Palazzo Chigi incontro tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi per cercare un'intesa sulle principali authority. Sul tavolo anche il nodo Rai. In chiusura il calcio, si avvicina il 22 giugno, giorno dell'elezione del nuovo presidente della FIGC. In corsa Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Proprio Abete ha definito il suo programma più tranchant rispetto a quello di Malagò, sostenendo che troppo consenso possa diventare un limite al rinnovamento del sistema calcio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi

0: ragazzi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti.

0: Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump sospende un nuovo attacco contro l'Iran inizialmente previsto per oggi. L'ha annunciato su Truth lunedì sera e dopo aver ribadito che sono in corso negoziati seri con Teheran, ha sottolineato di averlo fatto su richiesta dei suoi alleati regionali Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo fatto molti progressi con l'Iran, ci sono sviluppi molto positivi, ha affermato il presidente statunitense, che ha anche informato Israele della decisione. Sparatorie in un centro islamico di San Diego, in California. Almeno 3 morti all'interno della moschea, tra i quali una guardia di sicurezza. I 2 presunti assalitori, di 17 e 19 anni, trovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata vicino al luogo dell'attacco. Sarebbero deceduti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Per la polizia si tratta di un crimine d'odio. Tra oggi e domani il recupero dei corpi dei 4 subitaliani morti alle Maldive. Sono stati individuati in una grotta sottomarina a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu dal team di sommozzatori finlandesi. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kutri, il 31enne italiano di origine marocchina, che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto diversi passanti, ferendone 8. In ospedale ne restano ancora 4. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate. Gli investigatori stanno analizzando mail, telefoni e computer sequestrati all'uomo, ma al momento non emergerebbero legami con ambienti estremisti. La difesa punta su una perizia psichiatrica. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque, ma frena anche Fratelli d'Italia. Un tribunale di Oakland in California ha respinto la causa che Elon Musk aveva avviato contro OpenAI e il suo CEO Sam Altman, accusandoli di aver approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come un no profit. Il patron di Tesla e SpaceX chiedeva un risarcimento da 130 miliardi di dollari. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: salvezza. I due presunti assalitori di 17-19 anni, trovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata vicino al luogo dell'attacco, sarebbero deceduti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Per la polizia si tratta di un crimine d'odio. Donald Trump sospende un nuovo attacco contro l'Iran, inizialmente previsto per oggi. Lo ha annunciato su Truth, spiegando di averlo fatto su richiesta dei suoi alleati regionali nel Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo fatto molti progressi con l'Iran, sono in corso negoziati seri, ha affermato il presidente statunitense, che ha anche informato Israele della decisione. Tra oggi e domani recupera dei corpi dei quattro subitaliani morti alle Maldive. Sono stati individuati in una grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu dal team di sommozzatori finlandesi. Due saranno portati in superficie oggi, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne di origine marocchina, che con l'auto sabato scorso a Modena ha falciato la folla ferendo 8 persone. In ospedale ne restano ancora 4 gravi, 2 donne, è accusato di strage e lesioni aggravate. Gli investigatori stanno analizzando mail, telefoni e computer sequestrati all'uomo, ma al momento non emergerebbero legami con ambienti estremisti. La difesa punta su una perizia psichiatrica. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque. Un tribunale di Oakland in California ha respinto la causa che Elon Musk aveva avviato contro OpenAI e il suo CEO Sam Altman, accusandoli di aver approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come una no profit. Il patron di Tesla e SpaceX, che ha annunciato ricorso, chiedeva un risarcimento da 130 miliardi di dollari. Il calcio c'è anche Neymar nei convocati del Brasile per i mondiali in estate che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La lista dei 26 è annunciata dal commissario tecnico Carlo Ancelotti durante una cerimonia a Rio de Janeiro. Due gli italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatorie in un centro islamico di San Diego in California. Almeno 3 morti all'interno della moschea, tra i quali una guardia di sicurezza. I 2 presunti assalitori di 17 e 19 anni, trovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata vicino al luogo dell'attacco, sarebbero deceduti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Per la polizia si tratta di un crimine d'odio. Donald Trump sospende un nuovo attacco contro l'Iran, inizialmente previsto per oggi. Lo ha annunciato su Truth, spiegando di averlo fatto su richiesta dei suoi alleati regionali nel Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo fatto molti progressi.

servizi con l'Iran. Sono in corso negoziati seri, ha affermato il presidente statunitense, che ha anche informato Israele della decisione. Tra oggi e domani il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Sono stati individuati in una grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu dal team di sommozzatori finlandesi. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim

accusandoli di aver approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come una no profit. Il patron di Tesla e SpaceX, che ha annunciato ricorso, chiedeva un risarcimento da 130 miliardi di dollari. Il calcio c'è anche Neymar nei convocati del Brasile per i mondiali in estate che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La lista dei 26 è annunciata dal commissario tecnico Carlo Ancelotti durante una cerimonia a Rio de Janeiro. Due gli italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, al via il recupero dei corpi dei 4 subitaliani morti alle Maldive. L'operazione, definita tecnicamente complessa, si svolgerà in 2 fasi. 2 corpi saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì. La missione è composta da 3 sommozzatori speleologi finlandesi che li hanno individuati in una grotta sotterranea a 60 metri di profondità nell'atollo di Bavu. L'unico corpo finora recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Nella caverna ci sono ancora i cadaveri di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal,

Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Nel carcere di Modena l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kutri, il 31enne di origine marocchina che sabato scorso, alla guida della sua auto, ha falciato diversi pedoni ferendone 8. In ospedale ne restano ancora 4, gravi 2 donne, e accusato di strage e lesioni aggravate. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti.

eletto a testimoniare il prossimo 2 giugno. È la prima volta nella storia democratica della Spagna che un ex primo ministro viene indagato per corruzione. Il calcio, il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Guardiola, che si sta giocando la Premier League con l'Arsenal di Arteta, non dovrebbe tornare subito in panchina ma fermarsi per almeno un anno. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso, e appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, al via recupero dei corpi dei quattro subitaliani morti alle Maldive. L'operazione, definita tecnicamente complessa, si svolgerà in due fasi. Due corpi saranno portati in superficie oggi, gli altri due mercoledì. La missione è composta da tre sommozzatori speleologi finlandesi che li hanno individuati in una grotta sotterranea a 60 metri di profondità nell'atollo di Bavu. L'unico corpo finora recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Nella caverna ci sono ancora i cadaveri di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenin e di Federico Gualtieri. Nel carcere di Modena l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kutri, il 31enne di origine marocchina che sabato scorso, alla guida della sua auto, ha falciato diversi pedoni ferendone 8. In ospedale ne restano ancora 4, gravi due donne, e accusato di strage e lesioni aggravate. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sembra esserci un'ottima possibilità di trovare una soluzione. Se riuscissimo a farlo senza bombardarli, senza pietà, ne sarei molto felice, ha affermato il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti. L'ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero è stato accusato di traffico di influenze e altri reati connessi nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per salvare

fare la compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. Il giudice lo ha convocato a testimoniare il prossimo 2 giugno. È la prima volta nella storia democratica della Spagna che un ex primo ministro viene indagato per corruzione. Il calcio, il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Guardiola, che si sta giocando la Premier League con l'Arsenal di Arteta, non dovrebbe tornare subito in panchina.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati e portati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimanta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e la professoressa Monica Montefalcone, come confermato dal legale della famiglia Gualtieri. Le operazioni di recupero sono state condizionate dal peggioramento del meteo con il vento in aumento e immersioni limitate a poche ore per motivi di sicurezza. Le ricerche riprenderanno domattina. La procura di Modena ha escluso l'aggravante terroristica, quella dell'odio razziale e la premeditazione nei confronti di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito 8 persone in centro città a bordo della sua auto. La procura ha comunque chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Secondo il legale dell'uomo resta l'accusa di strage, ma al momento gli vengono contestate solo lesioni gravissime. Durante l'udienza in carcere l'indagato non ha risposto alle domande ma ha fornito i codici del cellulare per consentirne l'analisi. La difesa ha chiesto una visita medica e una terapia per stabilizzarne le condizioni in vista di una possibile collaborazione con la giustizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi, riferendo che sono in corso seri negoziati. In un messaggio pubblicato su Truth Social ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate e ai vertici militari di non procedere con l'operazione programmata. Da Teheran il portavoce del Ministero della Difesa ha respinto le dichiarazioni americane sulla capacità militare iraniana, affermando che la potenza del paese non è ancora stata pienamente impiegata. Svolta nelle indagini sulla morte di Isa Candic, la polizia catalana ha arrestato il figlio Jonathan con l'accusa di omicidio. Il fondatore del marchio Mango era morto il 14 dicembre 2024 dopo essere precipitato durante un'escursione sul monte Montserrat vicino Barcellona, dove si trovava solo con il figlio. Il caso, inizialmente archiviato come incidente, è stato riaperto dopo nuovi accertamenti. Jonathan Candic ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo la tesi della caduta accidentale. Il Manchester City si prepara a salutare Pep Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei conquistati. Il tecnico spagnolo lascerà a fine stagione e potrebbe prendersi un anno di pausa. Al suo posto è pronto l'italiano Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola e reduce dall'esperienza con il Chelsea. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati e portati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimanta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e la professoressa Monica Montefalcone, come confermato dal legale della famiglia Gualtieri. Le operazioni di recupero sono state condizionate dal peggioramento del meteo con il vento in aumento e immersioni limitate a poche ore per motivi di sicurezza. Le ricerche riprenderanno domattina. La procura di Modena ha escluso l'aggravante terroristica, quella dell'odio razziale e la premeditazione nei confronti di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito 8 persone in centro città a bordo della sua auto. La procura ha comunque chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Secondo il legale dell'uomo resta l'accusa di strage, ma al momento gli vengono contestate solo lesioni gravissime. Durante l'udienza in carcere l'indagato non ha risposto alle domande ma ha fornito i codici del cellulare per consentirne l'analisi. La difesa ha chiesto una visita medica e una terapia per stabilizzarne le condizioni in vista di una possibile collaborazione con la giustizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi, riferendo che sono in corso seri negoziati. In un messaggio pubblicato su Truth Social ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate e ai vertici militari di non procedere con l'operazione programmata. Da Teheran il portavoce del Ministero della Difesa ha respinto le dichiarazioni americane sulla capacità militare iraniana, affermando che la potenza del paese non è ancora stata pienamente impiegata. Svolta nelle indagini sulla morte di Isa Kandik, la polizia catalana ha arrestato il figlio Jonathan con l'accusa di omicidio. Il fondatore del marchio Mango era morto il 14 dicembre 2024 dopo essere precipitato durante un'escursione sul monte Montserrat vicino Barcellona, dove si trovava solo con il figlio. Il caso, inizialmente archiviato come incidente, è stato riaperto dopo nuovi accertamenti. Jonathan Kandik ha sempre respinto ogni accusa,

sostenendo la tesi della caduta accidentale. Il Manchester City si prepara a salutare Pep Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei conquistati. Il tecnico spagnolo lascerà a fine stagione e potrebbe prendersi un anno di pausa. Al suo posto è pronto l'italiano Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola e reduce dall'esperienza con il Chelsea. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei e di vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono entrate nel vivo alle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta. I sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie due delle quattro vittime, il biologo Federico Gualtieri e la professoressa Monica Montefalcone. Le operazioni per il recupero degli altri due corpi riprenderanno domani a causa delle difficili condizioni meteo. Intanto si indaga sulla regolarità dei permessi per l'immersione a oltre 50 metri di profondità e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disponendo le autopsie al rientro delle salme in Italia. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson per l'omicidio di Ilaria Sula, uccisa nel marzo 2025 e poi nascosta in una valigia in un dirupo. Per i magistrati il delitto sarebbe stato premeditato e compiuto con freddezza. Sampson, reo confesso, risponde di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Il processo si svolge nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, dove il quadro accusatorio è stato definito grave e consistente. Il giudice ha disposto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne accusato della strage di Modena. La procura non contesta gli aggravanti di terrorismo, odio razziale o premeditazione, ma conferma le accuse di strage e lesioni gravissime per aver investito la folla in centro, ferendo 8 persone. La difesa parla di un grave disagio psichiatrico alla base della vicenda. La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Parlamentare dal 2006 e con 5 legislature, Ravetto è stata in passato anche sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi. Il passaggio si inserisce in una fase politica che potrebbe vedere nuovi cambi di schieramento in vista del 2027. Il governo ha posto in aula alla Camera la fiducia sul decreto fiscale. A chiederla il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è già stato approvato dal Senato. Archiviati gli internazionali d'Italia, Jannik Sinner si prepara al Roland Garros, secondo slam della stagione e grande obiettivo dell'anno. Il numero uno del mondo però non disputerà tornei sull'erba, ha infatti scelto di non partecipare ad Halle e di prendersi una pausa dopo Parigi. Il tennista azzurro quindi tornerà direttamente in campo a Wimbledon con circa 3 settimane di stop tra i due slam per recuperare energie e difendere il titolo vinto nel 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio, smaltiti i festeggiamenti per il doblete, Christian Chivu stamattina nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per incontrare la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo il rinnovo di contratto fino al 2028, ma anche il mercato. Intanto capitano Lautaro Martinez, intervistato dalla Gazzetta, giura amore eterno. Difficile immaginarmi altrove. Se non mi mandano via, io rimarrò qui, ha dichiarato l'attaccante argentino. Il Manchester City è invece pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice del manager catalano, nella stagione 2022-2023, quella del triplete. Stasera intanto, se i Citizens non dovessero battere il Bournemouth, l'Arsenal conquisterebbe matematicamente la Premier League con un turno d'anticipo. E l'Albania riparte da un allenatore italiano. Rolando Maran è infatti il nuovo CT, prende il posto di Silvigno che lascia la guida della nazionale dopo 3 anni e mezzo. Il basket NBA, Victor Wembanyama trascina i San Antonio Spurs al successo per 122-125 contro gli Oklahoma City Thunder in gara 1 delle finali della Western Conference, al termine di una sfida decisa soltanto dopo 2 overtime. Il 22enne francese, grande protagonista della serata, con 41 punti e 24 rimbalzi. E stasera in Italia, gara 2 dei playoff scudetto. Dopo la nettissima vittoria ottenuta domenica sera con Trento, la Virtus Bologna proverà a ipotecare il passaggio in semifinale. Stasera anche Venezia ad Ortona con la Reyer avanti 1-0, sul 2-0 l'Olimpia Milano che ieri sera ha battuto Reggio Emilia per 77-65, 1-1 invece tra Brescia e Trieste dopo il successo della Germania per 90-82. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Electronic and running.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Goodbye yet. Can I change your mind?

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone con la sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, l'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Ha recuperati alle Maldive i primi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta circa 60 metri di profondità. Si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone, identificati dal team finlandese impegnato nelle operazioni. Le autorità locali hanno deciso che non verranno eseguite autopsie sull'arcipelago. Le salme saranno trasferite in Italia nei prossimi giorni. Intanto si prepara il recupero domani degli altri due corpi ancora nella grotta, mentre proseguono le verifiche sulla regolarità dei permessi per l'immersione oltre i 50 metri di profondità. I ministri delle finanze del G7 hanno lanciato un appello urgente per la riapertura a titolo gratuito dello stretto di Hormuz, cruciale per le rotte energetiche globali, sottolineando i rischi economici legati al conflitto in Medio Oriente. Al termine del vertice di Parigi, il ministro francese Roland Lescure ha evidenziato che un ritardo nella riapertura aumenterebbe le difficoltà per le economie mondiali, aggravando inflazione e instabilità. Intanto gli Stati Uniti hanno sospeso l'attacco previsto per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, pur mantenendo la possibilità di un intervento militare contro l'Iran più ampio se fallissero i negoziati. La Casa Bianca ha definito insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata da Teheran, che da parte sua respinge le accuse statunitensi di aver indebolito le sue capacità difensive, affermando che l'asse della resistenza resta compatto e pronto. Carceri sempre più affollate, violenza in crescita e un numero record di suicidi. Questo è il quadro del sistema penitenziario italiano fotografato dal 22esimo rapporto di Antigone. Al 30 aprile i detenuti erano 64.436, a fronte di 46.318 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 139,1%. Il report evidenzia anche un forte aumento delle tensioni interne. Le aggressioni contro la polizia penitenziaria sono cresciute del 12,4%, quelle tra detenuti del 73% rispetto al 2021. Nel 2025 registrati almeno 82 suicidi in carcere, dall'inizio del 2026 i casi sono già 24. A pesare, secondo Antigone, sono anche le restrizioni introdotte negli ultimi mesi, con oltre il 60% dei detenuti costretto a trascorrere gran parte della giornata chiuso in cella. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto numerose persone nel centro storico della città, ferendone 8, confermando la custodia cautelare in carcere. L'indagato, pur non vedendo contestate aggravanti come terrorismo, odio razziale o premeditazione, è accusato di strage e lesioni gravissime. Durante l'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, El Kudri non ha risposto alle domande del GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. L'avvocato difensore Fausto Gianelli non si è opposto alla richiesta della procura. Sono stati recuperati alle Maldive i primi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta a circa 60 metri di profondità. Si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone, identificati dal team finlandese impegnato nelle operazioni di recupero. Le autorità locali hanno deciso che non verranno eseguite autopsie sull'arcipelago. Le salme saranno trasferite in Italia nei prossimi giorni. Intanto si prepara il recupero, nella giornata di domani, degli ultimi due corpi ancora nella grotta, mentre proseguono le verifiche sulla regolarità dei permessi per l'immersione oltre i 50 metri di profondità. Sono 27 gli italiani fermati dalle autorità israeliane durante il viaggio verso Gaza a bordo della flottiglia Global Sumud, diretta al porto israeliano di Ashdod. A comunicarlo la Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. E intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti di 4 individui collegati alla flottiglia. Niente da fare per Carlos Alcaraz, che dopo aver rinunciato a Roland Garros ha annunciato oggi il suo forfait anche per la stagione sull'erba, compreso il prestigioso torneo di Wimbledon. Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, ha sottolineato il tennista spagnolo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto numerose persone nel centro storico della città, ferendone 8, confermando la custodia cautelare in carcere. L'indagato, pur non vedendo contestate aggravanti come terrorismo, odio razziale o premeditazione, è accusato di strage e lesioni gravissime. Durante l'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, El Kudri non ha risposto alle domande del GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. L'avvocato difensore Fausto Gianelli non si è opposto alla richiesta della procura. Recuperati alle Maldive i primi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta a circa 60 metri di profondità. Si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Le salme saranno trasferite in Italia nei prossimi giorni. Intanto si prepara il recupero nella giornata di domani degli ultimi due corpi ancora nella grotta, mentre proseguono le verifiche sulla regolarità dei permessi per l'immersione oltre i 50 metri di profondità. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita di due giorni. Il leader russo incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping per discutere le principali questioni internazionali. Sono 27 gli italiani fermati dalle autorità israeliane durante il viaggio verso Gaza a bordo della flottiglia Global Sumud, diretta al porto israeliano di Ashdod. A comunicarlo la Farnesina, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. E intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti di 4 individui collegati alla flottiglia. Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d'Italia, a 54,921 km orari di media. Il corridore della Net Company Ineos ha preceduto il compagno di squadra Timen Harensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1,54, e il francese Rémi Cavagnat della Groupama FDJ United a 1,59. Afonso Eulalio della Bahrain Victorious resta in maglia rosa, resistendo all'assalto di Jonas Vingegaard. Il corridore portoghese, classe 2001, rimane anche in maglia bianca Conad, come miglior giovane della corsa rosa. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici. Let's get it.

0: Let's get it.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevazione.

0: elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: to the quick.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.